ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

poi la nostalgia di antiguas tierras de la mar, del cielo ciò pedazzo della immensità.

0: No te ha ido bien por allá, ¿eh? Pero Gigi, ¿qué pensabas? ¿Llegar acaso a ser Gigi el americano? Ma Gigi, ¿a quién se le ocurre? Tú eres Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini y eres napolitano.
1: Uy, coglione, è arrivato Gigi.
2: Oh mamma mia, è arrivato Gigi da America.
0: Oddio, Gigi. Oyes?
2: Sveglia, arrivato.
0: Les oyes, Gigi?
3: Sì, è arrivato da Hollywood.
0: È stupido.